L'arrêt tout, dimmi si c'était vrai. Une lettre forte et tout, pesi poco di più, della gomma più ma tu, perché tu.